che non stanno, prostasia su di me nel cranio di nome, non so altro, che si è su di me nel nostro, che non lo che va a destruire, non è che nel nostro che viene fino all'apostolo, non è che nel nostro che viene fino all'apostolo, che è il proprio episcopo Critis, non è la chiesa, ma deve rimanere una carriera, come in quella scala, ma si dice come in quella che io amo questo stomaco. Con la chiesa padre non ha fatto sempre che tiene le Ioanne con lei non sono tre con Alexandria Nicolau con il mio spirito non si discopo tre mezzo non lo sto formando con la chiesa all'occhio non mi calo mattino un giorno più proprio forte e mi scelto il mio lì Teodoro tutti i nostri Teodoro non sono di là mi dà il formato il buon quindi ero mattino un calalamo spiele e ferito con il capo un casino che è grandino. Con la chiena l'occhio di Gagli col mattino, con la sien che fe un foro fratello di mondo, con la sien che fe un foro fratello di mondo, Antonio tu me gatti che fini tu serim, che sabato e che asmello, con la chiena che di che un fe un patoro, mio a chin che anis, tu a chiu e l'occhio di panefimo apostolo mattia, che tu ne gies patro Simon, Costantino patriarca, Costantino polio, che tu a chiu e l'occhio romantro septimio,